ma ha piegato in due lo stile. Ma sistemata, poi te farò vedere. Un tacco a spillo, ma ha bucato un piede. E namo, ma che bella, al di là del dottore.